0: Quante?
1: Una.
0: Due.
1: Due assi e un paio.
0: Niente.
1: Pare, siamo pari, evviva!
0: Ora decisiva!